0: insolenza di fede di flor. Cosa dici, cos'è il tuo lato? Ascoltate,
1: via palla di sol.
0: Ascoltate,
1: via palla di sol.
0: Da balcone che guardi in giardino, mille cose ogni dì gettar vento, e poc'anzi

0: mano ed un tratto di vista usù.
1: Sa che il bacio?
0: So tutto, lo vedi. Facila! Cosa ridi? Facila! Facila! Facila! Tu sei cotto da sorge del dì, tu sei cotto da sorge del dì.

0: nel volto e le desti.
1: No, non vedi?
2: Figaro scappa! Figaro scappa!
0: Che piagione star zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Sono io stesso saltato di lì.
1: Chi?
0: Voi stesso?
2: Che
1: chi?
0: Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Già credi non posso!
1: Come mai diventaste si grosso?
0: Già credi non posso! Non posso!
1: Quel salto non fosse così!
0: Ah, chi salta succede così!